0: Global Hits. Música del mundo para todo el mundo.
1: Este rap francés sobre el dinero se toma las discotecas de lujo en París. Es el título de la canción. Mavad Joe es el intérprete, un rapero congoleño francés que domina las listas con este término que evoca la fiesta, Pile. Tiene dos canciones en los cinco primeros lugares, pero Pile permanece imbatible como número uno de Top 40 Charts en Francia en la tercera semana de julio de 2026.
2: Pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile, pile